bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista ti ha volata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lasciata riferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho fatta.

quell'Idris si è scolata. Mi sembrava bella andata. M'ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi ha scusciata. M'ha guardata, l'ho guardata, l'ho floccata, accarezzata, sorrisino, soddisfatta, ma sembrava una patata. L'ho cappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.